fetele, epita intensa, felicita a momenti, è futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento.

0: che sta andando, vedo la vittoria del Napoli, lo sta offerto per tutta la vita.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?